0: Intellektualot.
1: Due nazioni che ancora si battono più o meno alla pari, Australia e Svezia, su tempi vicini a quelli dell'Italia. Importantissimo rilevamento della Svezia.
2: 3:16:04, 3:17:63, 3:18:61 la Svezia, 3:19:27 il Giappone.

Timothy e Broi. Permanent no troll, Timothy e Broi. Absolute no troll, Timothy e Broi.